0: Coxinha 630, adicionalmente 1000.
1: Sempre per 1000, che bene, tutto io.
0: Airbus 582, Visual Speed 220 North.
1: Speed 210 North, Airbus 582.

0: Vai suonare Riccardo e Sofì. Giovane sistema è fuori Riccardo e Sofì.
1: Giovane sistema è fuori, thank you, Director 6.
0: All station approach, Chennai 3007. Press 6-0 Riccardo e Sofì, and maintain level 210.
2: Subject to Venus, maintain level 210, status 0.
0: Only for 8512, Riccardo Delta Semis, return maintain 5000, qualified to Zulu, runway 34 right approach.
3: Direct to Semis, descend maintain 5000, clear for IRS Zulu, runway 34 right approach, Polycom 8512.